Ciao Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Non solo tune in Fornostard, ma in radio online.net, onlineradio.net, browser radio. Ragazzi, stiamo andando alla grande, veramente grazie. Ciao, buona giornata!

sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Show Song Radio di Chris Lessard, sempre su Loft FM. Ragazzi, beh, allora io sto guardando un attimino cosa mi state mandando. Dalla Germania arriva tantissimo, dalla Francia arriva tantissimo, sta incominciando anche dall'Italia, però dall'Italia ho notato che sono i nostri amici russi che stanno chiedendo. Quindi nel pomeriggio attaccherò un po' di musica per loro. Ciao!

Ciao, sono Gredio di Crisele Sarde su Loft FM. Ragazzi, oggi c'è un sole magnifico, 20 gradi, non è tanto, però si sta bene, sembra una giornata di primavera. E ascoltando la musica passeggiando, questo è un grande piacere per tutti, bello. Grazie a voi ragazzi, vi ringrazio tantissimo, ciao!

Show Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Buonasera a tutti, siamo arrivati alla serata. La serata è finita, ma la musica continua. Buonasera a tutto il mondo. La sorella è finita, ma la musica continua. Allora, liebe Leute, Musik geht weiter, aber der Abend ist fertig. Ciao!

Ciao, Song Radio di Crisi le Sarde sull'Out FM. State ascoltando una radio trilingue, francese, tedesco, francese, e poi avremo anche il russo, come vi ho già detto e vi ho già presentato la nostra Solange. Questi giorni sarà in studio di nuovo da noi e vi saluterà, per tutti i nostri amici in lingua russa. Ciao!